amico tuo sincero, mi ti professo, nel più forte ambascia soccorrerti potrei, se un fragile voto di te mi dà.

0: Qua alla tazza, capitano,
1: non bevo più.
0: E noia questo sorso?
1: No.
0: Guarda, oggi impazza tutta Cipro. È una notte di gioia, dunque.
1: Cessa!

quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda giovinezza lo sprona un astuto seduttor che ti giorna il cammino.

0: tu mi porti? Parla!
1: Non so, qui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi, ma ad un tratto come se un pianeta maligno avesse accorto

caccia a te. Questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso, la saluta e s'avvicina. Ora qui si tragga Otello.

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate. Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate, scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede.

sciagurato mi prova la prova sicura che il demona è pura. Lo so cir, nulla ti sopra, ora sicuro una visione tra la porta.

sue parole, i razzi, i gesti, paziente siate, la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, finir conviene, io vado.

0: strano, è strano.
1: Avvicinarmi, agmi facendo.
0: Ogni otamano, vai!
2: D'assenno, quanto mi tarda saper chi sia.
0: Fratello spia.

0: cautello, tutto è fermo, amore è tuo, dama mia nessun più suo.
1: Questa è la ragna dove cocor, casca si lagna si miglia e mor, troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, bani e bugiardi. Questa è la ragna dove cocor, casca si lagna si miglia e mor, questa è la ragna dove cocor, casca si lagna si piglia.

Troppo l'ammiri. Vada, vada. Questo è il segnale che annuncia l'approdo della Tirreme veneziana. Ascolta. Tutto il castel così squilli risponde. Se qui non vuoi con utenno